Salve, Don Tartuglio! Camerillo, signor, non è niente, Caterina!